0: Caterina?
1: Yuck, yuck, yuck.
0: Yuck, yuck, yuck. Mahometana? Mahometana?
1: Hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
0: Como Camara? Como Camara?
1: Giordina, Giordina.
0: Giordina?
1: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina,
1: Giordina, Giordina, Giordina, Giordina.

patate. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi.

0: dice turque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: yeah.
0: Suellista,
1: yeah.
0: Coffisti,
1: yeah.
0: Hussita, morista, fronista,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Yoc, yoc, yoc, star pagana,
1: yeah.
0: Luterana,
1: yeah.
0: Puritana,
1: yeah.
0: Bramina, mufina, zurrina,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Yoc, yoc, yoc. Mahometana, Mahometana.
2: Hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
0: Como Camara, como Camara.
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina.
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.

patate. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.